0: nulla.
1: Pure spiega americano.
2: Mangiati pasta e ballati questa. Una canzone fuori di testa.
1: Non parlo americano.
0: Non parlo americano, non parlo americano.
3: Io te pago che lo canta todo el mundo, dice.
0: Le dica a Juan Magano. Venga, compadre, sube el volumen della loca.